0: Ethnic programs on 5EBI are subsidised by the Commonwealth Government
1: through the Community Broadcasting Foundation.
2: Hi there, listeners. Get ready to wake up to the world with us.
3: Join Helen, Chris and Ellis on Breakfast Without Borders.
4: On 103.1 5EBI FM, starting Wednesday, April 1st.
2: We're bringing you the latest on global affairs,
4: the hottest entertainment news
3: and the finest sounds from around the world.
2: No borders, no boundaries, just great conversation.
4: 2 hours of fun, facts, music and culture.
3: Monday to Friday from 8 a.m.
2: Don't miss it.
4: Breakfast Without Borders
3: with Helen, Chris and Ellis.
2: On 103.1 5EBI FM.
4: Starting April 1st.
5: Which tablets does Dad need today? What doctor's appointment does Mum have? Since my parents have gotten older and become unwell, I've been doing everything. I need help. It's not easy when our parents get older. If you take care of family or friends who live with dementia, disability, have a chronic health condition, live with mental illness, are frail and aging, or are terminally ill, you're not alone. Carers SA is here for you. Sign up with Carers SA for free support. Call Carers SA via Carer Gateway at 1800 422 737.
3: Carers SA, supporting 5EBI FM.
6: And here at 5EBI FM, it is almost 8:30, coming up rapidly on 8:30, and it's time for Pensavo Peggio.
7: E porco Dio, ci
8: sta mettendo. Thank you, Rosemary! No, dillo, una, proprio in diretta live! Ma ciao, grazie!
7: C'è stata una piccola interferenza, non lo so.
8: Era l'altra radio che...
7: di chiesa.
8: Sì, sì, io sì, voi. E poi non è uno scherzo, mio fratello fa il prete.
7: È vero, è vero. No, ma si vede. Quindi... si vede. Vabbè, stasera ciao Ale, hai saluto te,
8: ciao,
7: come sempre gli altri, non ci salutiamo. Bianca, cosa ti sei licenziata? Lola, ti sei licenziata per venire qua?
9: No, non mi sono licenziata, ma ho la fortuna di potermi prendere i giorni off che desidero.
7: Bene, e poi è tornato Giacomo. Giacomo, dovevi andare a Brisbane?
10: Eh sì, mi mancavate, sono tornato solo per la radio e poi ritorno.
7: Quindi vieni solo il mercoledì.
10: Mercoledì faccio il volo e torno tutte le volte.
8: Stasera Joyce ti fa un succhiotto solo perché sei tornato.
10: Dimmi... Fermiamoci al succhiotto, Joyce. Dimmi
11: che prospettiva, ragazzi.
7: Ugo,
11: sì?
7: C'è la base di Ugo? No, aspetta, dove c'è il coso di Ugo?
9: Ma
7: Ugo.
9: Dai.
7: Non ce l'ho. Ho scaricato e tagliato il tuo jingle, ma sono ingrassato talmente tanto che l'intelligenza artificiale non mi vede più. Vedi, quando parli tu abbiamo già la base pronta.
11: Questo è Piero Angela.
7: E sotto c'è abbiamo già un'altra una sì. cosa bella che abbiamo fatto solo per
11: jingle.
7: Te.
11: Senti,
7: non lo sentire.
11: Hai rotto il cazzo.
7: Bellissima. E poi ripartiamo con la base. No, perché con Ugo basta, abbiamo parlato fin troppo. Anzi, dovevi presentarlo tu, ma lo presentiamo.
8: T'attacchi al cazzo.
7: Volta,
9: le parolacce, guys.
7: Abbiamo deciso che ti presenta lui.
8: Il cazzo che dico io è CATSO.
12: Io faccio il beep.
7: A te ancora ti ho presentato, non puoi parlare. Potresti mettere un'altra base, visto che abbiamo finito con Ugo. E poi sono allora Carola e
13: Emanuela.
7: Chi si ricorda? Cara Emanuela, chi la portai? Portai tu.
10: Erano sì, con... L'ho trovata a Brisbane.
8: La trovate sulla Port Road?
9: Mi hanno caricato direttamente con un sacco di patate.
7: Cioè, dalla faccia proprio non mi sembra proprio che dici parolacce, tu sai. E stai
9: ma
7: faccia
9: a me,
7: angelica.
9: A me hanno detto di non dire parolacce.
7: No, leggete 3 o 4.
11: Però erano off air. Comunque.
8: Erano off air, quindi va bene.
7: Ma sì, è stata in Adelaide?
9: No.
7: E dove?
9: Nel mondo.
8: Questo è un modo gentile per dirti da fatte due e mezzo di cazzi tuoi.
9: Ah, non lo so ancora, la mia base sarà il Portogallo, ma poi non lo so.
7: È qua in vacanza.
9: Devi stare attento e seguire come vanno le cose. È qua in vacanza. Non si può sapere mai con me. È tutto molto imprevedibile.
7: C'è d'amica.
9: No, ci siamo conosciute stasera.
8: Joyce, sei sul pezzo stasera proprio, eh?
7: Roberto, mi sa che qua l'unico a posto sei tu.
12: Buonasera a tutti i miei fans. Come al solito sono tornata solo per voi ogni mercoledì sera. Comunque lo voglio pure il jingle, ma quando è che me lo fa? Sono due settimane che mi dici: Robè, trovami quattro parole. Sono un uomo, amore, che cazzarola.
7: Allora,
9: io ce l'ho una canzone, Roberta. Te la faccio? Ci hanno mai mandato a quel paese.
7: Ma non dovete fare a turno.
12: No, però io pure voglio il jingle. Tu me l'hai chiesto due settimane fa. Dimmi quattro parole, te l'ho scritta. E dove stanno sto jingle?
8: Hai scritto alta e buona. Capivamo che era un'altra persona. Buona di che?
12: No, vabbè ragazzi.
7: Allora, Roberto, innanzitutto tu devi imparare il papaparappa. Com'è?
12: Parapapapapa.
8: No,
7: ma sei, non ce la fai proprio?
12: No, quella è la versione inglese. Poi vabbè, l'accento quando parli.
7: Adesso lo facciamo durante l'intro, ok? Lo devi dire tu,
12: Che?
8: Sto cazzo, papaparappa.
13: Attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati ed il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o a persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non intendo offensivo.
7: Allora, Roberto, papaparappa, prova a dirlo.
12: Parapapà.
7: Ma che cazzo, non ce la faccio.
8: Papaparappa.

0: ma la canna del gas dove sta? Passatemela per favore.
1: Guarda gli effetti, oh. Guarda tutte le mattine.
2: Ce l'hai fatta, Robè, vero?
3: Grazie, dillo, dillo. Ma dove puzzate degli applausi? Io mi fate voi, io sono... Grazie!
2: Aspetta che mi trovo, ce la voglio effetti una volta.
3: Ufficialmente sono riuscito dopo quante puntate?
2: A non imparare a parlare al microfono. 10 anni, Robè, cazzo.
3: Grazie, grazie.
2: Prova, l'emozione. Prova, papparappa.
3: Papparappa.
2: Oh,
0: bravo!
3: Comunque quella mia suona bene di quella di Jax qua, eh?
0: Jax.
3: Oh. Qua c'è scritto J-A-X, Jax.
0: J-A-X.
2: Quando hai lasciato l'Italia, Robè?
3: Troppo tempo fa, 22 anni fa.
2: Non c'era J-A-X.
3: C'era J-A-X.
0: Come no?
3: L'articolo 31.
2: Se non sai leggere J-A-X.
3: Vabbè, c'è scritto Jax, io leggo Jax.
1: C'è un trattino, c'è un trattino.
3: Non c'è il trattino qua, non c'è.
2: Vabbè, io devo salutare, salutate tutti. We have to say hello to our friends. Ora, they're watching us, listen to us, they're watching us. Ciao! Ciao Maureen, ciao Rin.
1: Saluto Massore, tanto.
2: Ecco, brata, meno male che non ti capisco.
3: Ma potete anche cambiare canale, logicamente. Siete liberi, qua siamo in un paese molto libero, ripeto, come l'altra settimana, giusto in caso, no? Uno spiega, no?
4: Aspetta che aspetta.
3: Vai.
5: No, che c'è un vaffanculo che mi avanzava.
3: Ecco, una a destra e l'altra a sinistra.
2: Allora, prima di iniziare,
6: Manuela.
2: Manuela, perché cambi il nome di 10 minuti? Prima non hai detto
6: Manuela.
2: Chiamami
6: Stefania.
4: Allora, ascolta Stefania, allora uno al microfono e due non ci mette la mano perché
6: scusate,
4: sennò
6: Stefania.
2: Allora
6: sì,
2: facciamo così, così non te lo chiedo ogni volta. Come ti chiami? Ogni volta il primo nome che mi viene in mente.
6: Sì, quello che vuoi.
2: Invece lei è Carola, non so perché Carola mi ricordo.
7: È lo spirito da maestra.
2: Cosa fate qua?
7: La cameriera.
2: Tu fai la cameriera?
7: Sì.
2: Va bene, quindi tu stai a Adelaide?
7: Sì, io
2: già vero, vi siete conosciuti 10 minuti fa. Ti ho conosciuto prima io di lei, allora. Ok.
6: Che fortuna,
2: Che culo, guarda. Guarda, no, sono venuto apposta stasera.
6: Ah.
2: No, mi ha chiamato lui, mi ha detto guarda che sto tornando.
6: Viene Stefania e ha detto...
4: Ha detto, ah beh, se viene Giovanna allora, allora vengo.
2: Perché a 40 anni siamo stanchi? Ah, non vi abbiamo chiesto l'età, giovani penso.
0: Non si chiede l'età avete, alle fanciulle.
2: No, ditemi che anno siete nati.
6: Io 33.
2: 33 anni.
6: 1927.
2: 27 e 33, porca puttana. Insieme fate la mia età.
8: Però un attimo, da che città le arrivate?
6: Che c'è? Ah, è giusto, io da ho appena traslocato, cosa devo dire? Da boh, io parto da Milano.
2: Ok. Dove sei nata almeno dicelo. Se la domanda è troppo difficile dicelo, che noi la semplifica lei.
6: Vabbè. Perché la mia vita è complicata, diversa.
3: Diciamo, da dove il tuo heritage, no? Come si dice?
4: Ma va, dai.
3: Era semplice. Allora.

0: Battista lì su più TV e allora, canale 9.
1: No, insomma, Monza, quanti, averlo, perché... quanti siete? 1500 d'estate, comprese le pecore.
2: Ma devo dire che in realtà non sono neanche di Monza città, sono tipo di provincia. Okay. Quindi...
0: quindi lei le pecore le conosce.
2: Sì, molto bene.
1: Ugo, che ti devo dire? Allora, perché a 40 anni siamo stanchi, Ugo? Perché siamo stanchi a 40 anni?
0: Non lo so, sono passati 20 anni per lui.
1: Perché eri stanco a 40 anni?
3: Non ero stanco assolutamente.
1: La causa è la tempesta perfetta. Arrivare a 40 anni e sentirsi costantemente affaticati non è una percezione isolata, ma un fenomeno diffuso e studiato. La spiegazione non sta semplicemente nell'invecchiamento, ma in una combinazione precisa di fattori che si sovrappongono. Il corpo cambia lentamente, questo l'ho notato anch'io, ma inesorabilmente. Dal punto di vista fisico, il passaggio dalla giovinezza alla mezz'età comporta trasformazioni graduali ma significative. La massa muscolare inizia a diminuire, io non lo so perché non l'ho mai avuta, riducendo l'efficacia del corpo anche nelle attività più semplici, è vero, anche solo allegarsi le scarpe. Allo stesso tempo il sonno diventa meno profondo. Qua non sono d'accordo io col sonno meno profondo, perché...
0: tornando alla difficoltà,
4: suona, avevo capito, di come suona.
3: Quello è già anche il decadimento sensoriale.
1: Quanti anni hai, Rob?
0: 63.
4: Allora, io sono giovane perché ne ho 39, a 40 non sono arrivato.
1: Cioè, l'anno comunque... prossimo peggiori tu. Io non so che cosa ti succede.
4: Veramente fra due mesi, senza... quindi manca poco.
0: Fra tre mesi è il declino, praticamente.
4: No, scusate, lo sai a 40 anni cosa ufficialmente diventerò? Si
1: un
4: diventa
1: maschio, un uomo.
4: No, a parte quello, no. Cougar. Oh, finalmente a 40 anni si diventa cuca.
2: A 40
4: sì,
2: anni.
4: A 40
1: è milf, non è milf,
2: no.
1: Perché tu non hai figli.
2: La mamma.
1: Tu non ne hai, no, tu non hai figli, quindi niente.
4: Penso da vecchio,
2: cuca a 40.
1: Cuca è 60, no?
4: Cuca a 40, mo va su Google e cerca.
0: Va bene. Vai.
5: No, perché ormai i siti sono a pagamento,
2: si
5: non cerca
2: che,
5: più.
2: Si vede che non siamo
1: come fai a sapere? Cioè, hai provato?
5: Ero qui.
1: Ah,
2: si vede che non siamo del settore, se non lo sappiamo.
4: E adesso mi dichiaro.
1: Non lo so, io.
4: E adesso sono ufficialmente cucaretto.
1: Scusa, che abbiamo
2: una piccola cuga. Vogliamo sapere.
0: Una donna diventa comunemente una cougar generalmente a partire dai 35 ai 40 anni. Già sei una cougar.
4: Dopo 40 dopo che succede, scusa?
2: Da buttare via.
0: Dopo i 40, dopo i 40 ti diventano i peli sotto bianchi
1: sotto
0: e quindi
1: i piedi ti crescono i peli.
4: Non
1: diventi un hobbit.
4: Non ce l'ho, quindi non si vedono, tranquilli.
1: Se il corpo rallenta leggermente e il cervello a fare il salto più impegnativo tra lavoro, famiglia, gestione dei figli e spesso anche dei genitori anziani, il carico mentale diventa continuo. Questo tipo di multitasking cognitivo e emotivo consuma energia in modo simile a uno sforzo fisico prolungato. Questo è vero, non è solo questione di fare tante cose, ma di pensarle tutte insieme senza pause. Infatti a 40 anni un uomo ha la crisi di mezz'età, vero? Tu non l'hai avuta?
3: No.
1: Non l'hai mai avuta o l'hai avuta dopo?
3: No, mai.
1: Non
3: avuta.
1: L'hai ancora avuta?
3: No,
1: e quanto cazzo vuoi campare?
3: Non lo so, si vede che al mio orologio biologico è, diciamo, tarato troppo in avanti.
1: Io a 40 anni inizio ad avere...
0: Aspetta, magari lui la crisi di mezz'età ce l'ha avuta a 15, che ne sai?
2: Magari
3: sei sto
2: crisi.
3: Decadendo da allora.
1: Infatti,
3: me.
1: Caro Ugo, dopo i 60 anni cambia tutto. La situazione tende a migliorare con il tempo. Secondo me ti... come si dice?
0: Ti rincoglionisci, quindi sei rincoglionito.
1: Superata la fase più intensa, molte persone sperimentano un aumento del benessere generale.
3: No, io francamente non vedo questi cambiamenti.
1: Questi qua che fanno queste cose da te non sono mai venuti a sentire.
3: Non so,
1: cioè, su 6 anni facciamo un programma.
3: Sono informazioni queste che sono, lasciano il tempo che trovano. Sono puzzonate, secondo me.
1: Invece qua dice di fare attenzione. Aspetta che stanno arrivando 40.000 cose. La stanchezza della mezz'età non è un segnale di declino irreversibile, ma l'effetto di un sistema sotto pressione. Almeno qua sei d'accordo, no?
4: Io no, comunque.
3: La stanchezza può essere legata al fatto che non hai un sonno adeguato e forse ci sono anche problemi a livello tiroideo.
1: Madonna, oh,
4: tocca, però mi sento
1: rincoglionito. Toccati le palle, Robè.
4: Quello io c'ho ancora un altro, non è che.
1: Questi sono i The Colors con
2: Rolling Stone.
1: Ci aspettiamo a te, Robè.
0: Due righe sono.

0: Bene, allora avevo anche la soluzione a questo problema di cui ne parlavamo prima. Dicono che guardare le tette, parlo proprio così, non costi nulla, ma a quanto pare potrebbe anche aggiungere anni alla tua vita. Guarda Ugo, ti sei messo le cuffie perché sei interessato
1: per guardarle
0: a
1: meglio, per
2: come i lupi.
0: Dicono che guardare il seno per almeno 2 minuti al giorno, il seno del tuo partner, dico, non in generale.
1: Ma perché non in generale?
2: Infatti, cioè che bello è guardare, cioè, le tette.
1: Le tette sono belle tutte.
2: Ah, scusa. Chi non ce le ha, guarda quelle delle altre.
0: Era una notizia sugli uomini, cioè era un consiglio agli uomini.
3: Però... Non l'hai detto però all'inizio.
1: Vabbè, ma noi siamo aperti a tutto.
4: No, quello sai che è aperto a tutti. No, lascia no. Stallarti perché voglio
1: qualcun
4: dire.
1: Qualcun altro citta, ha detto l'importante è di essere aperti.
4: Ok.
0: Ugo, a parte...
5: Sì?
0: Il fatto di guardare le tette, l'immagine che ti abbiamo mandato, però.
3: Ma è per quello che tu sei ancora un quindicenne.
0: Sì, sì, sì.
2: Guarda,
0: sì, sì, sì.
2: Guarda le tette.
0: Infatti, io faccio fatica a volte a concentrarmi a parlare con una donna e guardare negli occhi. A te sì, invece.
4: No, guarda che nel mio caso è normale perché.
0: Mi puoi guardare anche la mia.
4: No, perché la tua faccia è alta quanto le mie tette, quindi voglio dire quello, arrivo là, quindi è logicamente.
0: Ma infatti sto tavolo inizia a creccare da questa parte. È vero che fa bene, può far bene.
5: Cioè, fa bene nel senso perché stimola un po' quello che è la circolazione, vasodilatazione, quindi ossigenazione, ma è come guardare, quindi, anche altre cose che ti emozionano. Non è che è solo le tette.
0: Vabbè, ce l'hai lì, ce l'hai gratis, non ti devi iscrivere. Non ti devi abbonare a Pornhub, niente, ce l'hai lì gratis lì davanti.
5: Vabbè, suoni dalla vicina e guardi quelle della vicina, non c'è problema.
0: Ti faccio sapere per quello
5: che sposato, guarda le tette della moglie, fine.
2: Ma perché solo della
1: ma
2: moglie?
1: Perché? Infatti,
2: ma chi l'ha
1: senso...
2: detto? Cioè.
1: Ma Giovanna, Emanuela presidente che... subito! Subito! Ai beni culturali, Emanuela!
2: Ai beni culturali!
0: Chi va?
4: No, ma non è la Francesca.
0: Chi va a essere lì, tiene un po' calma.
4: Io
0: non lo so, perché hai sentito che cosa dici?
4: No, io mi sono persa un attimo, sono rimasta alle tette, poi il resto.
1: Lei è passata a livello superiore. Okay. Poi.
0: Dice che questa notizia non è solo per gli uomini, non è un consiglio solo agli uomini, ma anche le donne.
4: A prescindere, sono bella guarda per tutti, cioè non è meglio guardare le tette che, insomma, se guardi il fisico della donna rispetto a quello dell'uomo.
1: Beh, l'uomo con le tette sarebbe brutto, eh.
4: Anche sì, certo, logicamente. Poi dipende su punti di vista, comunque sì.
1: Bah, io sono stato a Bangkok, è pericoloso, te li dico.
4: Diciamo che no, Joyce, sei d'accordo?
0: Lo so, lui continua a dire che le tette.
3: Beh, un pochino.
4: Oddio.
3: Sì.
5: Quando più l'altra volta come... ti sei spogliato nello studio per far vedere il tuo ammenicolo, sono uscite pure le tette.
0: Come te la faccio vedere la cadenza?
2: Ecco. È una seconda come la mia.
5: Hai visto? Che ti avevo detto?
0: Infatti io guarda, sei fortunato, non vado con donne che hanno le tette più piccole delle mie.
6: Dice pure un malone in coppa.
7: Pensavo peggio. Brought to you by Dal Pizza Vendolo.
8: Best Food Oven Pizza in Adelaide.

0: Quanto dura sta canzone? No, dura una vita. Oddio, perché dicono sempre la stessa cosa? Vabbè, io la taglio proprio per l'amore che abbiamo io e Ugo per le canzoni che durano tanto. Ugo, anche, sì, a te non, anche a te non piacciono. Allora, Manuela, innanzitutto ti voglio dire una cosa, ma ti hanno detto di venire qua e interpretare un personaggio o sei veramente così? Tu
1: no,
0: sei così?
1: Io sono veramente così. Ah,
0: okay. È una cosa preoccupante.
1: Sì, tanto.
2: Ma cioè, le poveri ti ci hanno mannato o ci sei venuta?
1: No, mi hanno imprigionato e mi hanno portato qua.
2: Ok, mi hanno mannato.
0: Dove l'hai conosciuta, scusa? Mentre ve tornavi?
1: Sì,
3: l'ho trovata per strada. Era lì che cercava un passaggio e niente.
1: Mi ha raccolto.
0: Ah, fai l'autostop.
1: Faccio perché... l'autostop col medio.
0: No, faccio...
1: Da e dove... mi ha raccontato così.
0: Se fai l'autostop col medio, te la sei fatta a piedi per un bel po' di chilometri.
1: No, dai.
0: Allora, visto che sei così sveglia, so che hai trovato una notizia per noi, sei venuta apposta per darci questa notizia, va bene? Allora, siamo tutte orecchie, vero ormai?
2: Anche.
1: Sì. Anche con le orecchie, spero. Oggi parliamo di erezioni mattutine, dato che siamo qua con maschietti, vediamo un po' come va. Allora, questo studio dice che bisogna averle per stare bene, quindi le erezioni mattutine sono in realtà uno degli indicatori più affidabili nello stato di salute maschile. E ci sono anche delle età...
0: Beh, maschile potevi anche non dirlo, no? Era così...
2: Però posso... Scusa, certo. Dire una cosa. Io questa l'ho studiata a scuola, Homo erectus.
0: Roberta, spostati che lì non prendi, cazzo.
4: Ma ascolta,
0: non prenderla, non c'è
4: la maestra gestione. È morta o l'hai ammazzata te?
2: È morta prima che la volevo ammazzare.
3: Ah, ok, vai.
0: Perché non, stai qua fino a sabato, esci con lei.
1: Stai
0: qua fino a sabato.
1: Mi hanno chiamato, devo andare via.
0: Devi tornare?
1: Adesso.
0: Secondo me avete tante cose in comune. Quindi dove avanti?
1: No, io ho un sondaggio da fare a questo punto.
0: Qui?
1: Sì, dai, direttamente. Perché qua parla di frequenza delle reazioni sulla base dell'età. Vabbè, tra i 20 anni, l'adolescenza e i 20 anni, capisco che qua non ci
5: non
1: siamo.
5: Non abbiamo nessun ventenne.
1: quindi questo è niente. E questo dicono che può verificarsi ogni giorno. E invece con l'ingresso dei 30 anni è un problema.
5: Non ne abbiamo nei 30 anni.
1: Sì,
3: 30 anni. Scusi, anch'io, che vuole lei?
5: Ha detto è l'ingresso dei 30 anni.
1: No,
5: voi siete
1: l'ingresso nei 30 anni.
4: Io 30 anni sono ingressato tanto tempo fa, però sto nei 30 anni.
1: Da 30 ai 40.
0: Ok, questa,
1: come
0: mi interessa
1: messi?
0: Questa parte. Siamo messi bene, grazie.
1: Tutti i giorni.
0: Dipende poi se
4: tutti i giorni.
0: Tutti i giorni, cioè, voglio... se non sei stressato.
4: No, tutti i giorni.
0: Io... In base anche all'umore, ai pensieri.
4: Io invece sveglio.
0: Umo, Ugo, Umberto.
6: No, la questione è che questa è per fasce di età. È naturale che la libido cambia e naturalmente si affievolisce con gli anni, però è soggettivo, nel senso che c'è chi ha problemi già a 20 anni.
0: E che cazzo è?
6: Io ne ho conosciuti di persone che hanno avuto problemi di quel tipo. Penso
0: di erezioni mattutine o di erezioni in generale?
6: Ho dovuto dare il Viagra a un ragazzo di 24 anni perché aveva organizzato un incontro galante e aveva il problema che...
0: Avrà 4 bypass adesso?
6: Non lo so. Probabilmente sì, no, ma comunque il Viagra è un calcio antagonista, quindi non è che crea problemi di carattere cardiovascolare.
1: Allora, qua dice dai 30 ai 40, se ancora tutte le mattine più o meno, tra i 40 e i 50, 2 o 3 volte a settimana, confermate? Mi sembra però che ci stia, cioè, e basta però.
0: Perché guardi me, non ho capito.
4: Beh,
0: detto...
4: perché tra i 40 e i 50...
0: Io ero interessato ai 30-40,
4: allora. Ma vaffanculo, no? 10 anni fa.
1: Invece a 60 anni cala tutto proprio, ma tutto cala, dai 60 anni in su. Uno o due volte a settimana basta. Ma perché dipende dal testosterone?
6: Appunto, dal dosaggio ormonale dipende da quello. Poi dipende anche dallo status vascolare, perché ci possono essere problemi di ipervietà per quanto riguarda i vasi che diciamo sono molto concentrati a livello del corpo cavernoso, quindi...
1: Ma lui gli studi non li fanno mai, perché sono sempre diversi gli studi rispetto a quello che dice
2: Ugo, posso? Però quando parli di questo soggetto, sì, cioè questo soggetto giusto, io devo fare l'intro. come prima, io l'ho studiato, giusto, l'Homo Erectus, e adesso, prima che parli tu, c'è l'Homo Sapiens.
5: Vabbè Roberto, lasciamo perdere, andiamo avanti. Guarda, secondo me...
0: Va bene, qui poi... Ah no, scusa, Lola.
5: No, no, basta per dire che...
0: No, di parlare di elezioni, siamo... ti faccio parlare di elezioni.
5: Abbiamo esaurito gli argomenti, direi.
0: È finita?
1: Qua parla di disfunzione erettile, ma capito che qua nessuno ha disfunzione erettile. Cioè, sembrate tutti dei...
2: Ma che ne sai che non ce l'ha, scusa?
6: La disfunzione
1: qua
6: erettile.
1: Sembra che non abbia nessuna disfunzione.
2: E perché tu avevo la piatta, fammi capire, se tu ne fosse, non è cattiva.
4: Perché domani mandavo tutti la foto del cazzo, domattina Emanuela, così...
2: Voglio dire, non è che uno si sveglia e dice piacere, io so quello che...
1: Beh, bisogna fare il check-up naturale, devo capire se siete sani o no.
2: Lo faccio io il check-up, 1, 2, 3, domani mattina vengo...
4: No. Me lo sento già in gola.
1: Cosa ti senti in gola?
4: Il cazzo.
7: Il nostro direttore passa circa 6 ore al giorno per trovare il modo di eliminarci dal palinsesto. Grazie e a buon rendere.

0: cioè ci mancavano solo questi, no, queste due no, dai, perché fino adesso Carol ha ancora detto
1: niente, non ha detto niente, Carol. Lei fa presenza.
2: Ho riso, io ho riso tantissimo.
0: Ah, beh,
1: diciamo, perché il riso abbonda
2: sulla bocca degli stolti,
1: sul piatto dei cinesi. Ma passiamo alla prossima notizia.
2: Sarebbe... Ridi le tue battute. Sì. Cioè.
0: Va bene, capita? Il riso abbonda
3: sul piatto dei cinesi. Oh. La pizza abbonda, papà. La pizza abbonda sul piatto
1: dei napoletani.
3: Anche.
1: Ok. Ma,
3: vai.
1: Quello strano odio per il partner, lo studio che spiega perché accade e qual è il lato oscuro delle lunghe relazioni. Molte storie d'amore non finiscono con un grande botto, ma nel silenzio. Una ricerca di Fichi Fichi ha svelato che non si chiama Fichi Fichi, ma ha svelato che il 37%
2: era Taufiki, Taukifi.
1: È più bello Fichi Fichi, scusami. Ha svelato che il 37% di chi vive in una relazione lunga prova un risentimento che non ha mai avuto il coraggio di confessare. Questo malessere può durare anni, logorando il legame all'insaputa dell'altro. Non a caso il 47% di chi viene lasciato considera l'addio un evento totalmente improvviso. Il problema nasce quando le piccole incomprensioni finiscono sotto il tappeto. Come spiega a Vice Krista Walker, la ragione principale per cui il risentimento si accumula in una relazione è dovuta a questioni irrisolte che si susseguono nel tempo.
0: È vero, è verissimo, è verissimo. Cose che non risolvi con la tua partner, esatto. Con il tuo partner. Sì, però voglio sempre dire una cosa. Ma perché finisci per odiare la persona che hai accanto, la persona che dovresti amare più di tutte al mondo?
1: Perché non ci parli?
0: Prima di cioè dopo i figli.
1: Perché non ci parli? Quando c'è qualcosa che non va, se ti avanza un vaffanculo, daglielo.
0: Ma perché?
1: Perché almeno ti chiarisci.
0: Lola, cioè, perché? Cioè uno dovrebbe
2: io
0: essere...
2: sono molto d'accordo con Alessandro. Parlare, essere onesti e chiari è la risoluzione per non avere problemi con nessuno.
0: Esatto, sì, in generale con tutti. Però perché tante, cioè le coppie si lasciano? Perché?
2: Perché si lasciano? Perché la gente nel frattempo cambia, ha
0: perché
2: delle esigenze.
0: Si odiano.
2: Si odiano perché si creano questi malintesi fra la gente proprio perché non c'è una comunicazione sana e quindi finisci per odiarti e poi tiri avanti, tiri avanti, tiri avanti e più tiri avanti più ti odi.
0: Odi la persona con cui vai a dormire insieme, senza parlare di sesso. Odi la persona con cui ci dormi insieme. Che senso ha, scusa? E non odi magari un quello che ti manda a fanculo al semaforo.
2: Perché quella persona, non avendo una comunicazione chiara, ti esaurisce. Ti fa pensare cose che magari non sono vere, ti fa creare delle situazioni mentali che...
0: Quello è un problema della persona che se le crea.
2: No, perché se tu non sei chiaro, lasci all'altra possibilità l'apertura di farsi dei ragionamenti suoi, che magari non corrispondono alla realtà, ma se tu ti spiegassi come vanno le cose, sarebbe molto più facile e non ci si odierebbe.
3: No, ma io la spiegazione ce l'ho, è molto filosofica,
1: che
3: ma veramente...
1: culo, dai, eh.
3: Ammazza, te regà, proprio, cioè avete proprio una... No, allora, guarda, è facile, facile. Esiste l'amore, giusto, tu, la persona che ami. Però qual è il contrario dell'amore? L'odio, giusto, tu mi dici. Uno che ti manda a fanculo non lo puoi odiare. Tu ma che cazzo lo conosci a quello che ti manda a fanculo, puoi odiarlo, no? Uno per odiare è un sentimento. Non c'è amore senza odio, non c'è odio senza amore. Quindi, ragazzi, grazie, applauso a me stessa.
4: Ma che problemi avete? Okay, no. Semplice? No,
1: che tutto si riassume con la frase odi et ami.
3: Ecco,
4: oggi è Tami.
3: Oh, era facile, eh.
0: Siete.
4: Avete
0: fidanzato? Avete fidanzato?
4: No.
0: Sei single?
4: Sì.
1: Strano.
0: Sì, sì.
4: Cioè, allora, io devo dire la verità. L'altro giorno sono andata a mangiare un hamburger.
0: No,
4: sono andata a mangiare un hamburger e uno si è proposto di essere mio fidanzato.
5: No, ne trovi qui.
0: Così.
1: Cioè, ti ha detto ciao, Caterina, vuoi essere la mia fidanzata?
4: No, io ho comprato l'hamburger e gli ho detto, per caso avete della birra? No, però se vuoi te la vado a prendere. Gli ho detto, no, tranquillo. Dopo tipo 10 minuti è arrivato con una birra. Mi ha detto, ah, mi mandi i soldi sul PID? Sì, e poi mi ha chiesto il numero.
1: Gli è arrivato col PID il numero.
4: Eh sì, però lui voleva che glielo dessi anche per uscire insieme.
1: Cioè aspetta, no, sto morto di fame. Non è che ti ha offerto la birra.
4: No, è andata a comprarla, me l'ha data, poi mi ha chiesto i soldi per avere il mio numero.
2: Non commentiamo questo atteggiamento imbarazzante.
0: Perché dici che la pucchiacca non va più di moda? Vedi.
2: Da questa gente qua, cioè, per me, a questo punto meglio le ragnatele.
4: Concordo.
3: Diciamo che lui più che l'hamburger che guardava più le patatine che l'hamburger, comunque.
1: Sì.
3: No, cazzo dici.
1: La patata in generale. Ma quali sono i segnali da non ignorare? Il rancore raramente esplode subito, spesso si maschera dietro il distacco emotivo o la mancanza di voglia di interagire. Altri campanelli d'allarme sono il sarcasmo pungente o i commenti passivo-aggressivo. Beh, ma allora io odio tutti.
0: Ugo, adesso tua moglie ci sta guardando, però io faccio così in generale. Ma dopo tot anni di matrimonio, anche se non c'è, non so se litighi, quanto litighi.
5: Ma io pensavo che dopo 27 anni, no, che cavolo dico? 7, sono 29 anni di matrimonio, pensavo che non arrivavo a questo punto, cioè che avevo già strangolato mia moglie. In realtà non è stato così, evidentemente abbiamo trovato un equilibrio che praticamente non ci porta a essere rancorosi su questioni magari che sono opposte per quanto riguarda, diciamo, il modo di pensare, però direi che tutto sommato va bene.
1: Pensa, in Italia se sei incensurato per omicidio di primo grado te danno da 25 a 30 anni. Avresti fatto meno ammazzandola. Meno tempo. Così.
2: Quindi io
3: sto bene, questi sono i consigli per gli amici, sono esclusivamente per gli amici.
5: D'altronde bisogna sempre valutare la fonte, quindi...
2: Quindi io con mio marito devo ancora aspettare? Non sono 2 anni? Cioè...
0: No, ah, no. Sei sposata?
5: Sei sposata tu?
2: No,
5: non credo.
2: È uno scherzo.
0: Ma che c'è?
2: Tra me e lui.
6: Una volta no, sì. Fa finta di essere mia moglie.
2: Sì, ah, molto finta.
0: A proposito di mia moglie, vi serve il visto? Chiedo.
2: Sì. Sì. Stai calmo, che adesso dopo questa affermazione arrivano coi Kalashnikov qua fuori. Non ce la andiamo.
0: Vi serve il visto permanente per rimanere in Australia?
2: Lui è il massimo.
0: No, lui.
6: No, ma lui cerca la donna.
3: Ti serve il visto?
0: No, no, solo per il
3: visto. Ma poi pure io, non ho capito che sono te, che cazzo.
0: Ah, tu sei cittadina?
6: Sì, Roberto.
3: Sì,
6: Roberto,
3: ti serve? Ok, ne parliamo
6: quindi
3: dopo.
6: Dopo
3: ne parliamo, dai. Quindi divorzio.
0: Vi faccio uno sconto.
3: Grazie, ragazzi.
0: Giacomì, vi faccio uno sconto, 60.000 dollari.
2: Ma io voglio divorziare subito, guarda, te lo regalo.
3: A te pure gratis, tranquillo, ci penso io.
1: Non c'è nulla di gratis, cosa chiedi in cambio?
0: Io 60.000 dollari.
3: Ale, solo perché non te l'ho detto a te, non far geloso, esatto. Va bene?
1: Oh, io ci ho visto. Come uscirne? Parlatene subito. Quando le coppie risolvono i problemi tempestivamente, possono evitare che il risentimento prenda il sopravvento. Grazie, Graziella.
2: E grazie al cazzo.
3: Pensavo peggio!

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: te qua, che ci stiamo a fare? Noi una cosa dobbiamo fare, la facciamo?
1: Facciamola.
0: Vai, comincia tu.
1: Dal pizzavendolo 34 Wright Street, Ferryden Park.
0: Station sponsor.
2: Oh, ah. Bene, bene.
1: Qualcuno c'ha un mop? Devo fare leggere un'altra notizia.
2: È leggere un'altra notizia. Vabbè, anche perché è l'opposto di quello che stavi dicendo prima.
1: Sì e no, parliamo sempre di odio in realtà, ma adesso parliamo come l'odio ci unisce. Aspetta, arrivo.
2: Ti hanno bloccato? Ti hanno bloccato?
1: No.
3: Adesso sei bagnato?
1: Io sempre bagnato. Io c'ho te davanti,
3: cioè,
1: io sono sempre bagnato.
3: Ma tu anche da solo lo dici pur de...
1: No, cioè, a parte che no, no, io sto a guardare sti fanali della Saab, non vedo, non so che c'è.
3: No, è che siccome qui è come Hollywood,
2: fammi provare, fammi provare.
3: Oh, vedi, vedi che cosa rimane ciechi, si rimane.
1: Detestare.
3: Scusa.
2: Queste, questi segni, queste lettere che belle, cioè le vedo anch'io di qua, ma tu non mi vedi un cazzo.
1: Scusa, Gian ci sente in cazzo, no, capisce in cazzo, è giusto che non ci vedeva.
2: Io farei così ogni 5 secondi.
0: No, vabbè, ma tanto siamo in radio e nessuno capisce di cosa stiamo parlando, vabbè. Quindi possiamo andare avanti.
1: Detestare le stesse cose.
2: Nei binari.
1: Te l'ho una testata sul naso, no, ti faccio respirare col culo. Detestare le stesse cose è il segreto della vera amicizia.
2: Perché se mi viene attestata con il naso dove respirare un culo? Non ho capito.
1: Perché te scende là.
2: Ah, ma c'ho ancora la bocca.
1: Tu che ci vuoi mettere? Scusa. A volte non serve nemmeno parlare. Ti trovi in una stanza e incroci lo sguardo di qualcuno mentre accade qualcosa di fastidioso. E in quella smorfia condivisa o in quella risata scappata capisci tutto. È lì, in quel preciso momento, che nasce un'amicizia destinata a durare. Spesso i legami più autentici non si costruiscono su ciò che piace, ma su tutto quello che proprio non riusciamo a mandare giù. Anche la scienza lo conferma, le antipatie comuni uniscono di più. I loro studi dimostrano che condividere le medesime avversioni e i medesimi fastidi accelera la conoscenza e crea una sintonia molto più viscerale.
2: Ma una cosa da ragazzini, scusa. Sai, da ragazzini, quando avete lo stesso nemico siete amici.
1: Non sei più amico mio.
3: Uguale.
0: Però ha un senso, perché se non ti piacciono le stesse cose è molto più facile andare d'accordo. Piuttosto che se ti piacciono le stesse cose ma odiate due cose diverse è un po' più difficile.
3: No, invece là il divertimento, cazzarola. Io là mi piace a me.
0: Ma tu è per quello che stai da sola.
3: Ma non è vero, ma qua stiamo a parlare di coppia o d'amicizia?
1: Amicizia.
3: Allora che cacchio dici? Non ho capito io, che so più che a me. A me invece piace, perché comunque c'è sta il senso che uno si incazza, fai. Poi, anche perché parliamo se chiaro, c'è un'amica che gli piace la stessa cosa, tutto a te. Ma che senso c'ha?
1: E infatti, come dice il social psychology.
2: Hai detto infatti, ma non c'entro un cazzo con quello che stai dicendo.
1: Era giusto per farla smettere. Come dice il social psychology bulletin, odiare le stesse cose ci unisce più velocemente che amarle. È il contrario di quello che hai detto te.
3: Appunto.
1: Questo accade perché le nostre antipatie definiscono i nostri confini e i nostri valori in modo più netto. Mostrare il proprio lato critico richiede fiducia. Quando l'altro risponde con la stessa frequenza, si crea un'identità di gruppo immediata.
2: Scusa, tra parentesi, cioè tu hai idea che lei è in charge, è responsabile di non so quante cucine? Quattro cucine?
3: Cucine, sì, quattro, sì. Vabbè, ma non dobbiamo andare a scelta particolare di quello
1: che
3: faccio.
1: Vabbè, fanno la minestrina
3: io
1: per i vecchi, non è che voglio... cioè, non c'ha quattro ristoranti Michelin,
3: Diciamo che il mio cervello si consuma tra le 8 e le 4 tutti i giorni, quindi arrivata una certa oraria che sono 12 ore post lavoro, logicamente quel...
2: Anche l'italiano si consuma.
3: A parte quella è l'inglese, comunque... Quei quattro neuroni che ci avevano già usati, quindi permetti che a quest'ora zero, ok?
4: Io comunque chiederei a Ugo, dato che è uno studio scientifico, chiederei a Ugo.
0: Aspetta, Ugo si era appena addormentato.
1: Hai detto Ugo e si è svegliato.
5: Infatti, addormentare con questi discorsi, Ugo, che non ha né capo né coda, francamente.
2: Come no? Lei è responsabile di quattro cucine.
5: Ma quello è un altro discorso. Io parlo di questo che ha posto Alessandro. Questo tipo di ragionamento, di che non mi stimola, non dice un cazzo.
1: Ma perché non l'hai capito? Non
5: ma
1: è
5: sì,
1: che...
5: senz'altro, hai ragione. Devo farmi far spiegare da qualcuno.
4: Io?
2: Hai capito quello che ha detto Alessandro? Stai ascoltando?
4: Che in amicizia.
2: No,
4: meglio.
2: Spiega Ugo, io l'ho capito.
4: Ugo là. In amicizia è meglio odiare. No, è meglio avere cose differenti.
6: È meglio odiare le stesse cose. Perché se ti piace le stesse cose, non vai d'accordo.
2: Non è così. Sei sicuro che non fai il sciarabio?
3: Ragazzi, io ci avevo ragione fin dall'inizio. Allora siete
1: no,
3: voi, scusate.
1: No. Ci avete torto in due.
4: Io
1: no,
4: sono d'accordo sì. con Ugo. Cioè,
3: no, perché poi, scusate, ma che senso c'ha a stare con una. Vabbè, c'è un'amica, un amico. Qualsiasi cosa che fai, sì, sempre tutto uguale. Ma che senso
1: te
3: c'ha?
1: Te lo spieghiamo scusate. Dopo la canzone.
0: Qua c'è una cosa che abbiamo in
2: so
0: comune
2: guys,
0: tutti.
2: They're asking us to do the promo.
5: Why?
7: What do you mean why? We work here now.
5: What do we say?
7: What do we say? We don't even know what we're doing here.
2: The only thing we can say is every Wednesday night
5: from 8:30 to 10:30.
2: Pensavo peggio.
7: Don't listen to us.

0: Paola Iezzi con Stessa Direzione. Scusa Lola, ma lui aveva annunciato la canzone, ha detto metti una canzone, quindi
1: vabbè, adesso basta, già... è fuori contesto adesso, aveva senso prima, possiamo
0: cosa
1: andare avanti,
0: dire?
1: No,
0: cosa
1: ormai non
0: dire?
1: Ha più senso, aveva senso nel contesto di prima, possiamo
2: diamo
1: andare
2: la parola.
1: Avanti.
0: Va bene, allora era finita la notizia, sì?
2: Sì, diamo la parola alla maestra.
0: Carola.
3: La persona che hai appena conosciuto non è chi credi, ecco il perché. Nel mondo degli appuntamenti moderni la chimica immediata viene spesso interpretata come un segnale di compatibilità profonda.
0: Che ci ha messo il turbo?
4: Oh, stavo dicendo! No, no, ma pure io, allora io già, proprio lì, proprio la, diciamo,
0: già sei
4: la,
0: lenta.
4: La mia comprensione a quest'ora è sotto lo zero. Potresti leggermente...
0: Roberta, mi stai schiacciando la parte sinistra del corpo.
3: È perché mi vuole, che, mi vuole vedere, non mi vede.
4: Diciamo,
3: c'è
4: a rallentamento un pochino, vai.
1: Non è lo schermo, sono gli occhiali.
4: Vai.
0: Con tu sei dalla parte giusta, no? Sì.
3: Okay. Sì.
0: No, no, vabbè.
4: No, se no la registriamo prima.
0: Roberta, sta zitta! Sta zitta, che sei un ufficio, per andare a farci la sigaretta.
4: Dai, che è veloce tanto.
0: Sta zitta!
3: Vado piano ora.
4: Allora,
3: uno studio uno studio rivela che gli adulti tra i 22 e i 38 anni hanno messo in discussione questa convinzione. Secondo i dati raccolti, il 61% degli intervistati ha scoperto differenze di personalità inattese entro il primo anno di relazione. Queste differenze non emergono nei primi incontri, ma durante la quotidianità, la routine, la gestione dei problemi e le responsabilità condivise. Infatti, le fasi iniziali di una relazione sono spesso dominate da un entusiasmo e attrazione, che quindi può trascurare aspetti fondamentali come i valori, lo stile di vita e obiettivi personali. In molti casi, la forte connessione iniziale spinge a ignorare piccoli segnali di incompatibilità. Le differenze emergono infatti con il tempo. I partecipanti hanno rivelato che hanno impiegato tra i 12 e i 18 mesi per comprendere davvero il modo in cui il partner affronta situazioni quotidiane, lo stile di vita, lo stile comunicativo, la gestione dei conflitti e l'espressione emotiva. Gli intervistati hanno dichiarato che queste differenze hanno generato tensioni frequenti dopo la fine della fase iniziale della relazione, definita luna di miele.
5: Scusa, no, se, ci, se ti interrompiamo, ma è arrivato Giacomino. Ciao Giacomino.
6: Buonasera.
2: Saluta gli amici a casa.
6: Ciao amici a casa.
2: No, no, no,
6: no. Come mi sento?
4: Ma da là lo schermo, come ti sento?
6: Stai zitto.
0: Giacomino, hai sentito che c'è?
6: Stai zitto tu.
0: Ma lo dire, hai sentito che c'era la fine, sei venuto?
6: Oh, ho sentito parlare di tette, ho
0: sentito. Stai ascoltando, bravo, bravo. L'unico, l'unico che sta attento era Michele, Giacomino.
4: No, Riccardo, Riccardo è l'unico che ci sta a sentire fino adesso. Fine,
6: infatti c'ero, ero l'unico.
4: L'unico. Adesso
2: sono
4: esci,
2: connesso.
4: No, adesso esci dalla live e metti la live.
0: È finita la notizia.
6: Va.
3: Sì, dice solamente che non sempre love bombing, infatti
0: chi?
3: Love bombing, love bombing. Mm. Quando all'inizio bombing, ti portano i fiori, ti fanno un sacco di regali,
0: ti aprono la porta alla macchina.
3: Sì.
0: Sì, infatti io voglio dare un consiglio a tutti gli uomini, cioè se non lo fate di vostro
3: non fatelo,
0: non fatelo, perché poi tanto vi dimenticate.
7: No, no, che poi sbattono la porta, porco due, mi si apre l'altra porta, la chiudo io la porta, non ti preoccupare,
0: la chiudi ma non gliela apri.
7: È tanto che sto là, la apro, dai.
0: Tu apri la donna, cioè, si apri la donna.
7: Sì, apri la risposta donna. È sì.
0: Apri la donna alla tua porta. Tu apri la porta della macchina, dell'auto.
7: All'inizio, adesso se la chiude forte gli è bestemmio. E le capisce, perciò.
0: A voi piace se un uomo...
4: Sì, il mio ex lo faceva, giuro.
0: È come stai a
2: sé. Lola, ex.
0: A te piace se un uomo ti apre la portiera dell'auto?
1: Diciamo che sì, ma se ci sono altre cose prima che hanno un senso. Se mi apre la portiera poi è un pezzo di merda, la portiera la posso aprire da sola. Così almeno gliela sbatto contro quella della macchina di fianco.
0: Ugo, tu apri la portiera dell'auto a tua moglie?
8: Sempre.
0: Ancora adesso?
7: Non ci crede nessuno.
4: Ugo, hai seguita tua moglie?
7: Gliela apre sempre lui.
8: No, no, no. Il problema è che mia moglie non guida quasi mai quando ci sono io. Guida quando è da sola, ma quando se ci sono io, guido io.
4: E quando è da sola chi gliela apre la porta?
8: Nessuno.
4: Sicuro?
0: Pensi il contrario, se sto con un'altra persona, guida l'altra persona. No. Non c'ho cazzo voglia ecco. Di guidare. Non c'ho voglia. Non mi piace, è una cosa che a me non piace guidare.
8: A me piace.
0: Cioè non è non saper guidare, non mi piace.
7: A me piace l'impazzire, io stare sempre dietro al volante.
4: Io pure.
7: Io non faccio Uber soltanto perché pagano una miseria, sennò farei Uber.
0: Qua, è per quello che io non lo faccio. Anche pagasse di più. Cioè, io facevo Torino-Parma, l'ho fatto per quasi due anni. Con l'auto, almeno due autogrill. Almeno due. Prima di Piacenza e dopo.
7: Vabbè, fermasse sì, però a me comunque.
0: No, perché mi rompo le palle a guidare.
4: No, ma non è cattiva, se tu ci hai messo due anni per andare da Torino a Parma, io ci. Cioè, voglio dire.
8: È naturale che li passa la voglia.
4: Adesso, la voglia mi passa.
7: Passiamo alla conclusione della notizia, che dice?
3: Che dice che le relazioni si devono strutturare su comunicazione, adattamento e collaborazione nel tempo.
7: Grazie maestra.
0: Grazie, grazie, va bene. Allora noi ci facciamo una piccola pausa, vi ascolterete tre canzoni e ci vediamo tra poco, andiamo a fumare.
2: Ah, di già.
0: Sì,
7: tu arrivi a metà, che cazzo vuoi?
9: È il momento di fare una pausa.
7: Pausa.
9: Il 99% di voi sta per cambiare radio. Non lo fate, vi prego.

0: fretta. Bene, siamo tornati dopo questa pausa. C'è anche già la base. Tu non sei neanche seduto. Guarda, pensa. Diciamo, Carola, tu invece vivi ad Adelaide.
1: Sì, io vivo ad Adelaide e sono arrivata a inizio marzo.
0: Ah, sei appena arrivata, fresca
1: sì.
0: Fresca.
1: Sì, sì.
0: E dove lavori, si può dire?
1: Sì, da Luciano a Glenelg.
0: Da Luciano a Glenelg. Ah, da Luciano.
2: Mai sentito.
1: È vicino alla marina.
0: Ho capito, capito.
2: Ma cos'è?
0: Sulla marina, sulla marina.
2: È un ristorante, cos'è?
1: È un ristorante, sì.
0: E abiti da quelle parti là vicino al mare?
1: No.
0: No, no, perché era una bella cosa di venire in Adelaide e stare vicino al mare. Invece tu abiti?
1: A St. Clair.
3: Che comunque è brutta St. Clair. Oh.
1: No, non è brutta, però Saint-Clair, è scomodissima per arrivare a Glenelg.
3: Ma Adelaide è tutta
0: col
3: scomoda.
0: Col bus.
3: Cioè, qui
1: sì,
3: tram,
1: sì,
3: col
1: tram, treno.
0: Non è ben
1: tram.
0: Servita. Non E l'auto? Hai la patente, sì.
1: Sì, sì, ho la patente.
0: Hai anche la macchina?
1: No.
0: No.
3: Vabbè, arrivata mo'.
0: E vabbè, sì. Uno chiede.
1: Avevo la macchina che mi hanno prestato per qualche settimana.
0: Quindi da St. Clair fino a Green Arc per andare a lavorare, siamo cioè, ti alzi 2 ore prima?
1: No, ho chiesto i turni che iniziano più tardi.

0: prendo io, non è un problema.
1: No, però bene, scusate, io che sono arrivato, che state a parlare? Io ho sentito solamente
0: che ti cacciamo e prendiamo caro la
1: cosa. Venite qua.
2: Tanto siamo tutte e due bionde.
1: Qua mi sa che fate il visa, ce l'abbiamo uno. Dove sta l'altro?
0: Mi sa che ve lo fate voi due.
1: No, che uno me lo so pezzo. Vabbè, ma quello è che già abbiamo.
3: Giacomo ha detto che andava a comprare le sigarette.
1: Ha già proposto la ragazza, quindi. Ah. Sei arrivato tardi. Sì, abbiamo già fatto tutto.
0: Qua in Australia dicono: does the carpet match the drapes? Quando dice sei bionda.
1: Drapes.
0: Il tappeto.
1: Il tappeto ci sono arrivata.
0: Tappeto, c'ha lo stesso colore delle tende?
2: Ma ti hai detto prima che lei non c'ha il tappeto.
1: Ma allora la mia.
4: E tu che ne sai? Scusa.
1: La mia tenda, innanzitutto, non è colore originale.
0: Per quello sto di tu. Lei ha detto siete tutte e due bionde, tu, però.
1: Ma poi comunque non sarebbe a scoprirlo, magari.
0: Magari Carola.
4: Cioè, pensavo almeno tu ti salvassi, invece no.
2: No.
4: Si è calmata lei, invece te la passa. Te la passa.
5: Ma è intercambiabile?
2: È per questo che siamo vicine.
1: No, vabbè. Comunque stavo parlando di un discorso molto. Scusate, le caramelle, molto interessante. Parlando fuori tra una cosa e l'altra, io ho detto: se io nascessi un'altra volta, io vorrei nascere sempre femmina. Invece, Lola, cosa ha detto?
3: Io rinascerei tutta la vita maschio.
1: E anche?
5: Manuela,
6: tutta la vita maschio.
1: Perché?
3: Ma
1: perché?
3: Ma sai quanti meno problemi?
1: Dici?
3: Un neurone.
0: Ma va.
3: Poco ossigeno, o pensa al neurone, o pensa al cazzo e sei a posto. Ma sai come vivi sereno?
4: Stasera anche tu. Che in francese non saprei come si dice? Le jeux sont faits. No, quello è.
3: Bravo!
6: A la visage de Penny! A la visage de Penny!
0: La faccia del cazzo!
1: No, ma posso fare una domanda a voi ragazzi?
4: Ugo, facciamo un altro programma.
1: Ma voi ragazzi!
4: Questo non era dovuto.
0: In vino Veritas, in bagno Adidas e in culo. L'ananas.
1: No, ma voi uomini, se dovresti rinascere un'altra volta, ti piacerebbe nascere uomo o donna?
0: Uomo. Donna.
4: Uomo.
1: Lo vedi?
0: Noi sarà meglio mignotta.
5: Sì.
4: Torniamo alle notizie, che ci stiamo perdendo. E tu eri pronta con la notizia sulla pizza, perché
0: sì, so prontissima.
4: Che... aveva fatto un quarto d'ora di pausa per... così potevi leggere la notizia. Vai, tutta tua.
1: Assolutamente sì. Allora, pizza. Tutte.
3: Vabbè, ma intanto che tu stai parlando di pizza, Ale, rifacciamolo. È stato bello prima.
0: Dal pizzavendolo 34 Wright Street, Ferryden Park.
2: Station sponsor.
1: No, comunque, cioè questo è ok. Pizza. Tutte, vabbè, pure te hai sentito solamente tette sulla
0: pizza,
1: cosa prima.
0: Pizza.
1: C'è una cosa.
0: Pizza.
1: Ok, tutte le varianti più strane e curiose in giro per il mondo. Ma sicuro che questo parliamo di pizza.
0: Pizza.
1: Comunque. Sì. Ma mo te ne do una fatta come Cristo comanda e poi ne riparliamo. Fuori dall'Italia la pizza ha preso strade che nessuno avrebbe mai immaginato. Questo piatto è diventato una tela bianca per gli abbinamenti più impensabili, trasformandosi in una sfida al buon gusto o in una geniale follia culinaria. Se pensi che l'ananas, sulla pizza parliamo, sia il limite massimo, preparati, perché in giro per il mondo c'è chi è andato decisamente oltre. Ecco le versioni più bizzarre scovate tra i menù internazionali. Frutta nel piatto, dal kiwi al mango. Vabbè, ci può pure stare. Comunque.
5: Pizza?
1: No, però scusate, noi abbiamo pizza e fichi. Voglio dire, quella pure è frutta, cioè non è che. Quindi zitti, muti tutti quanti.
6: Stasera ho mangiato la pizza con l'ananas.
1: Ecco.
0: Non ti senti sporca un pochetto?
6: No, lo rifarei tutte le volte.
0: Ma quanto era aspirato sto... No.
1: Allora, se la versione hawaiana, nata in Canada, divide ancora gli animi con i suoi pezzi di ananas, in Danimarca sono andati oltre servendo la pizza al kiwi sopra il prosciutto e formaggio. Guarda che... alla fine sarebbe come quella pizza e fighi.
5: Sì, fichi e prosciutto.
1: Guarda che alla fine si mangia il formaggio con la frutta. Comunque. Nelle Filippine invece no, Maria, si punta tutto sulla dolcezza locale. Sull'isola di Guimaras.
4: Oh, ma la leggi pizza... la punteggiatura, cazzo, però.
1: Sull'isola! Punto, con l'apostrofo.
7: Punto. Di... devi dire punto.
1: Guimaras. Ok.

0: la pizza si condisce con il mango, creando un contrasto, mango pa la capa, cioè, creando un contrasto tra dolce e salato che può deliziare o lasciare decisamente perplessi. Boh, è da provare comunque. Lola, la potresti mettere come pizza special?
1: Manco per il cazzo.
0: Ok, ok. Mango o mango?
1: Mango.
0: Comunque. Svezia, tra caviale e banana al curry. Oddio, quella un po'. La Svezia è forse il paese più coraggioso quando si parla di accostamenti insoliti. Già negli anni 60 proponeva la pizza al caviale. Fino a là ci stiamo. Ma la vera stranezza svedese è la pizza con fette di banana, arachidi e polvere di curry. Un mix che spesso viene accompagnato da altro, ananas, per sapore ancora più tropicale. Bah. Dalla colazione agli snack americani. In Australia, eccoci qua, la pizza diventa il pasto più importante della giornata con la breakfast pizza, farcita con bacon, uova e funghi. Negli USA invece si punta sui sapori forti e tipicamente americani della barbecue pizza con pollo e salsa barbecue, fino alla stravagante versione con i sottaceti e salsa bianca all'aglio e
2: aneto. Sai cos'è l'aneto, Roberta?
0: No.
2: Come no?
0: Sono sincera, no.
2: È un'erba aromatica.
0: Ok.
2: Tipo il finocchietto, tipo.
0: Ah, no, non mi piace. E quindi, ragazzi, comunque, sai che c'è da dire? Io tutte queste pizze le proverei. Io, come lavoro, ho sempre fatto la chef, quindi sono stata sempre aperta nel quanto riguarda la vita culinaria, specifichiamo.
2: L'importante è essere aperti,
0: sì, ma non su quello. Però a me queste cose strane a me mi piacciono.
2: Guarda, io penso che si possono fare accostamenti su tutto in cucina e quindi anche nella pizza. Poi io, da imprenditrice del mondo della pizza, dico l'importante è che si venda.
0: Appunto, quindi la facciamo special sta pizza mango e...
3: Lola, qual è la pizza che va di più nel tuo...
2: La pizza che si vende di più, per assurdo, è la margherita. Giustamente.
3: Ma è normale,
2: giustamente, ma anche qua in Australia comunque.
3: Pensavo fosse chicken barbecue
2: non
3: sauce.
2: La vendo io, chicken barbecue.
3: Brava, bravissima, però quella con l'ananas sì.
2: Quella con l'ananas sì, però la margherita o la pizza col salame rimangono le più vendute.
3: Gorgonzola?
2: No.
3: Non è? Rucola?
2: No.
3: Ma come cazzo?
2: Oh, mi spiace.
3: Cioè, sono le più vendute anche perché sono quelle o perché...
2: No, perché sono quelle che vanno di più. In tutte le pizzerie che ho lavorato qua in Australia, margherita e salami stanno sempre al primo posto.
3: Vabbè, adesso però puoi fare la pubblicità del tuo locale.
2: Quindi venite a non mangiare la pizza barbecue chicken a Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cameron Park.
0: Parapapapapà.
3: Sì, perché non puoi dire station sponsor proprio.
0: Logicamente.
3: È finita la notizia?
2: Sì.
0: No,
3: sì. Oh, meno male.
0: Oh.
4: Ciao, che fai qui?
5: Sono venuta a dirti di seguire Pensavo Peggio su Facebook, Instagram
4: e TikTok.
5: Bravo, anche su TikTok. Ciao.
4: Ciao. Ma chi la conosce a questa?

0: No, ma infatti adesso sull'outro di Gino e l'Alfetta di Daniele Silvestri, che poi è giusta la canzone per quello che stavate dicendo voi, non so, la conosci tu la canzone, no, Gino e l'Alfetta?
1: Ma anche no, comunque sì, io
0: ma tu conosci solo Blue degli FX65?
1: No, Jax, quello là lo conoscevo. Assolutamente sì, che scherzo.
0: Jax vuol dire che non lo conoscevi.
1: Jax degli articolo 33, assolutamente. Assolutamente
0: chi è. E poi si chiama articolo 31 per...
1: Perché quel mese sono 31 giorni e quindi...
2: Quale mese?
0: Febbraio.
3: No, no, è per una legge che si chiama...
0: La legge articolo 31 che è la libertà di...
1: Parola.
0: Vabbè, no, devi dire...
1: Vedi, un... ci ho azzeccato.
0: Di stampa, sì. Ok, va bene.
3: Davvero.
0: Eh?
3: Non è vero,
0: non è per quello.
1: Allora, ma no, fate cazzo tu, per una volta che uno. No, non è per, ma tu fai finta di sì, però no.
3: Sì, ma non è una legge italiana. Mi sa che è una legge della Danimarca o di un altro posto.
1: Adesso abbiamo Donna Sapiens, eh. Siamo arrivati da Homo Erectus, Uomo Sapiens a Donna Sapiens. Dai, avanti il prossimo, vai.
0: Comunque, Carola vorrebbe il tuo contatto. Se poi, intanto che vuoi dire ai tuoi fans, lo dici anche a lei, così.
1: No, ma allora, scusate, durante...
0: Devi dire solo il tuo contatto, non devi fare la poesia.
1: Ho capito, ma quello lo si dice in privato, non posso, siamo in live radio. Ma aspetta che ti do il numero, no, ma lo diciamo anche a tutti, perché no? Visto che sono single.
4: Il nome del gruppo rap italiano Articolo 31 deriva dalla Section 31 del Broadcasting Authority Act irlandese, una legge emanata nel 1960. Questo provvedimento vietava ai media di trasmettere interviste a membri di organizzazioni ritenute sovversive, violando la libertà d'espressione.
3: Quindi ci avevamo ragione un po' tutti tranne te.
1: Io adesso non parlo perché mi avete violato l'espressione.
3: Oh, oh, finalmente una buona notizia. Ma grazie,
1: ma
3: Roberto.
1: Ma una battuta qua dentro, regà, su, eh. Uno di una battuta che mi piace subito sul serio. Dai, una volta che mi piace sul serio, comunque, va.
0: Ugo.
5: Yeah?
0: Vogliono accendere a picciare, sì. Deve stare con Roberta. Vogliono appiccare, okay, il fuoco sulla luna.
5: Sì, ma io ti dico anche questo: se vai sulla luna, ti porteresti dietro un'arma da fuoco?
0: No, sì. Pensavo dicessi ti porteresti dietro Roberta, no? Che cazzo,
1: ma sai che ti
0: voglio morire, voglio morire contento. No, perché?
5: Perché?
0: Perché?
1: Che la luna non è fuoco, già, no. Beh, un'arma già su, no,
3: accendino.
5: Un attimo, la luna è un satellite che non ha atmosfera, non ha un cazzo, quindi in teoria uno potrebbe muoversi senza attrito, alright? Quindi potrebbe sviluppare velocità infinite. Il problema è che l'atmosfera contiene dei gas. Se c'è dell'ossigeno, allora ci può essere combustione. Se non c'è ossigeno...
0: Quindi come farà la NASA? Cioè,
5: ma non è questo, la questione è che non si sviluppa un fuoco sulla Luna. Posso? È la questione che quelle diciamo esplosioni che magari abbiamo visto nei film di fantascienza, eccetera, erano legate al fatto che era il carburante, che normalmente è un carburante solido che viene utilizzato, cioè sodio solido e ossigeno liquido, che viene stivato, viene naturalmente compresso e raffreddato. Quindi quelle esplosioni che vediamo sono la combinazione del carburante, il comburente, il combustibile del comburente, che è l'ossigeno. Ma sulla Luna non c'è una mazza, quindi come fai a sviluppare una fiamma?
1: Ma se fai una scorreggia sulla Luna, che succede? Ho capito! Allora, però mo sono interessato.
2: Hai chiesto la parola quattro volte per dire una cagata.
1: No, ma no, è una scorreggia, la prima della cagata.
5: Ha ragione,
1: comunque,
5: perché
1: la, prima
5: cioè, la bassa gravità, che è un quinto, un sesto...
0: Un settimo,
5: rispetto alla Terra. Quindi tu hai una propulsione, perché c'è un effetto reazione, del gas che esce dal tuo orifizio, e questo ti potrebbe portare a muoverti e accelerare, e non essendoci attrito puoi
0: saltelli
5: accelerare all'infinito.
1: Bellissimo, pensa dalla Luna di maniera scatolata.
5: Tu praticamente vai, arrivi alla velocità di fuga e esci dall'orbita lunare. Qual è la velocità di fuga della Terra, sulla Terra?
1: Prima o dopo la scorreggia?
2: Dipende, se sei nero fughi parecchio veloce.
0: Giacomino, il leone di Lernia qua non ci manca, vero?
6: Mi sto fisciando perché... bellissimo.
1: No, però sono domande che uno logicamente sì, si no. fa, almeno io le faccio. Scusate, io sono curiosa.
0: Nei tuoi problemi esistenziali c'è anche chissà se sulla se scorreggio sulla luna.
1: Che succede?
5: Roberto, se tu vuoi scappare dalla gravità terrestre, andare in orbita, che velocità devi fare?
1: Ma che Ugo, che cazzo, mo davvero faccio altre domande pure te? Non lo
5: Beh,
1: so.
5: È la velocità di fuga,
1: La luce.
5: No, la Madonna.
3: E che ne so?
5: Quanto è la luce?
1: Non lo so.
5: Sono 300.000 km.
1: Come mi hanno bocciato a scuola? Tre volte.
0: Si vede, Roberto.
2: Ma guarda, sempre lo stesso anno o hai fatto almeno primo, secondo, terzo?
1: Due volte lo stesso anno è proprio quello.
0: No, perché con te bisognerebbe parlare, cioè tu lo sai che siamo andati sulla Luna nel 1900?
1: Ma quando 60. Che siamo andati? Ancora che ci credi tu? Tu sei uno di quelli.
0: Ma secondo, posso dire una cosa?
2: I giganti, la terra piatta.
0: Sì, secondo te, no? Cos'è? Io c'ho 63 la prima volta, no. O 69?
5: 69.
0: 69, ok. Nel 69, no? Sì. Fino adesso siamo nel 2026. Se fosse stata una cazzata, non l'avremmo saputo adesso.
2: Ma lei lo sa.
1: Ma lo sappiamo, ma è palese. Ma poi perché non ci siamo più tornati? Dove sei chiesto? Dopo 60 anni. Dopo
2: perché c'è sta cazzo, Roberto?
1: Sì, vabbè, ciao, a regalo.
3: C'è anche l'ossigeno.
1: Non incominciamo con queste teorie del cavolo, se no io cambio.
0: No, se sono le teorie.
1: Sì, sono teorie proprio strane.
0: Anche perché la Terra è
1: piatta, lo sappiamo tutti, logicamente.

0: Cioè puoi togliere il computer, lo screen davanti mentre stai dando una canzone.
1: Comunque io ho trovato una cosa sotto al microfono. C'è che ho trovato un amico di Jax. Si chiama Aux. Guarda che è vero però.
0: Le battute una volta si fanno. Okay. O cambi persone, lo dice persone diverse. Cioè non è che fai la stessa battuta tra...
1: Allora fate la stessa battuta però con una persona diversa.
0: Manuela, cosa volevi dire tu? Che, cos'è che ti sei scritto?
2: Seguite Pensavo Peggio sui social Facebook, Instagram, TikTok e della radio.
0: O ascoltateci
2: o
0: su...
2: ascoltateci su FBI.
3: No!
0: Basta, me ne vado.
2: Cioè, allora. Calma.
1: Dovevi fare, come dovevi stare a ascoltare una, giusto,
4: Roberta, una. Tu avresti fatto uguale. Ascoltateci, cioè, sulla radio.
0: O vai via tu o vado via io, perché cioè, all'FBI proprio questo programma, guarda, all'FBI.
4: Quindi la radio per seguirci è FBI e la
0: sì, è chiamatelo 000
4: sulla frequenza FM 103.1. Ma Joyce, tu lo sapevi che ascoltare i consigli delle donne fa prendere decisioni più efficaci?
0: Dopo stasera sì, guarda.
1: Al suicidio la sua decisione dopo stasera, vai.
4: Nel campo della psicologia comportamentale, diverse ricerche stanno mettendo in discussione l'idea delle decisioni individuali come modello ottimale. Secondo studi condotti da istituzioni come la University of California e la Harvard Business School, non quella del Massachusetts, Giacomino, questo va giro, gli uomini tendono a prendere decisioni più efficaci quando integrano i consigli delle donne nei processi valutativi. Quindi mi raccomando, uomini, o mezzi uomini, non so qua chi parla, cioè quello che guarda i terremoti, quello che... boh, vabbè. Dovete ascoltare le donne, perché
1: Vai, evviva la Sardegna, salutiamo tutti, vai.
4: Perché noi uomini fate scelte troppo impulsive. Invece
0: noi?
4: Sì, invece le donne sanno valutare le meglio donne. I rischi, hanno una consapevolezza emotiva maggiore e quindi hanno un ragionamento più logico e completo.
0: Ma io pensavo, cioè dopo 47 anni, 48,
3: è il contrario.
4: Voi uomini.
0: Ma guarda se ha cambiato le parole della notizia.
4: No, si chiama così. Non è che voi uomini, come dicevo prima, l'ossigeno è poco e non è che alimenta sempre tutto. Quindi
0: un neurone
1: anche quello serve.
0: Deve alimentare, che poi dice sempre questa cosa tromba.
4: E quindi non riuscite a prendere decisioni tanto giuste. Le ricerche evidenziano effetti positivi in diversi ambiti. Nei contesti finanziari, per esempio, l'integrazione di punti di vista differenti riduce il rischio di decisioni eccessivamente speculative.
0: Aspetta che ci stava morendo Giacomino. No,
3: apposta.
2: Per morire.
3: Cazzo.
0: Muori in diretta che facciamo un sacco di soldi. Se devi morire, muori qui dentro, cazzo, che facciamo due soldi.
4: Vedi, se tu avessi consultato il parere di una donna non avresti detto sta boiata. Quindi... anche nel mondo del lavoro invece. Scusa Giacomino,
3: ma stai prendendo le mie parti?
5: Sta leggendo.
4: Sto leggendo. Poi se guarda, se vuoi andare a parlare in tangenziale, Giacomino, ci fai un favore.
3: Giocare con la palla?
4: Esatto. Nel mondo del lavoro migliora la pianificazione strategica e la gestione dei problemi. Anche nella vita quotidiana, il confronto con opinioni diverse aiuta a evitare errori dovuti a stress o sovraccarico cognitivo.
0: Quindi io dovrei seguire per esempio i consigli di
1: Roberta. Sì!
0: Cioè quando ho un problema chiamo Roberta.
2: Chiama Roberta.
1: Assolutamente.
4: Esatto.
3: O Emanuela.
2: No. Chiama 00. No, cos'è? Avete 0000. Chiama 000.
0: Che è il numero della radio.
1: Manca 000 comunque, vai.
4: Comunque, è sempre meglio ascoltare una donna, ma quello che vuole
1: una
4: dire
1: donna?
4: Questo articolo.
1: Aio, pagarri, tu da Sassari a Cagliari, vai.
0: Ma come mai ti è venuto questa cosa sarda stasera?
4: Ma io non ne posso più. L'importante è sempre.
1: Io Lola mi chiamo, va.
4: Io me ne vado, guys, basta, non ne posso più.
1: A parole tue, Lola.
2: No, Maria, io esco.
4: Sì, esatto. Vabbè, continuate a fare come cazzo vi pare, pensate come cazzo vi pare, che tanto chi se ne frega.
1: La morale della favola è ascoltata Roberta quando parla.
0: Sì, soprattutto Roberta. Perché è tutto comodo, a posto.
3: Sì, sì.
0: Tu ascoltavi Considera la tua compagna. Ma
3: per questo sono divorziato.
0: Esatto. Anch'io.
5: Vai. Che è meglio.
0: Tipo Freddie Mercury. Sto dicendo no, Freddie Krueger.
5: Pensavo che mi stavi infilzando proprio.
0: Te l'ha messo in bocca.
3: Dammi.
1: No. Ho fatto una fatica a trattenermi.
0: Ma io non ho detto parolacce.
2: Io vedevo la battuta.
1: Io volevo dire.
0: Io non dico mai parolacce.
1: Mettendo in bocca.
0: Io non dico mai parolacce.
1: Però ho detto vabbè, stavolta.
2: Io vedevo la battuta qua.
6: Io pensavo che erano Jacopo.
2: Ma
1: che cazzo stai
6: no, io sto leggendo, no, perché la prossima canzone.
0: Perché come fa, no, come fa la canzone degli Acqua? Vai, faccelo un pezzo, eh.
6: Ah, ma Bobby che. No, perché qua c'è il titolo che è scritto Acquai.
4: Ma è acquario!
6: No, guarda, io pensavo che erano gli Acqua.
4: Io da qua non leggo, ma possiamo annunciare la prossima canzone.
0: Annunciala tu, annunciala tu.
4: Acquario di Ultimo
6: 000.
0: Sì.
3: Cioè, quella è la polizia!
6: C'è!
1: È la polizia!
0: Guarda, la polizia che dobbiamo chiamare adesso appena inizia la canzone di
6: FBI, non ci scordiamo.
1: La radio, famosissima radio FBI.
0: E fai EBI 103.1 FM. Non mi sbavare sul gomito, non mi piace. Che cazzo! Ma tu sei un po'. Sei pervertita, ma proprio strana,
6: no,
0: strana.
6: Ma certo, sei veloce, ma tanto.
0: E cazzo, mi devo depilare il gomito.
1: Togli i fanali,
6: me l'ha messo un bocca.
0: Vabbè, dai.

0: succede?
1: No, non sta a caricare perché sta a casa.
2: Siamo tornati qui.
3: Cioè Roberta, quando c'è il microfono tu non devi parlare.
1: Ecco perché.
4: Capito? Lei prima diceva che noi abbiamo un neurone, lei manco quello. Lei l'ha prestato al fratello il
3: è
4: neurone.
3: È bello che ha guardato il telefono e ha detto sta a caricare. Dov'era sto cavo? Non lo diciamo.
1: No, perché vabbè. Comunque.
3: A chi tocca leggere? A te Ale. A chi tocca leggere? Cioè, diciamo alla gente.
2: Siamo a scuola, siamo a scuola.
4: Amicizie da adulti, perché è così difficile farle e come trovarle?
2: Prego, prego, prego.
4: C'è un momento spesso intorno ai 30 anni in cui ci si guarda intorno e si scopre che il proprio giro sociale si è ristretto. Non è successo all'improvviso, ma poco alla volta. Trasferimenti, relazioni, lavoro, cambiamenti personali. Quello che da adolescenti nasceva in modo spontaneo, oggi richiede uno sforzo consapevole. I dati confermano questa percezione. Secondo un sondaggio, la quota di adulti senza amici stretti è cresciuta fino al 12%, mentre il numero di persone con molti legami solidi è diminuito drasticamente. Un paradosso considerando che oggi abbiamo più strumenti che mai per comunicare. Uno degli ostacoli principali è la selettività. Da bambini bastava condividere uno spazio o un interesse per diventare amici. Da adulti invece si tende a valutare tutto: opinioni, stile di vita, lavoro ed abitudini. Questo atteggiamento rischia di escludere connessioni potenzialmente preziose prima ancora che nascano. Però se parliamo anche della notizia di prima, se si odia qualcosa si può diventare amici.
2: Esatto.
4: Trovate la cosa in comune che odiate.
3: Mi sono assentato un attimo, ho spento il microfono perché avevo paura. No, che prendesse il potere.
1: Io non ho capito perché il microfono stava tutto dall'altra parte quando tu non c'eri.
2: Vabbè, spegnilo di nuovo, andiamo avanti.
4: Un altro elemento chiave è la frequenza degli incontri. Le amicizie non si costruiscono in un evento occasionale, ma attraverso contatti ripetuti ed informali. Frequentare gli stessi luoghi con regolarità, come attività sportive, spazi comunitari o appuntamenti settimanali, permette di creare familiarità senza pressione. Questo tipo di esposizione costante è ciò che trasforma un volto conosciuto. Mi sono cinesizzato. Questo tipo di esposizione costante è ciò che trasforma un volto conosciuto in una presenza stabile. Senza questa continuità, le relazioni restano superficiali e difficilmente si evolvono. Dica.
3: No, va bene. Sto chiedendo a Ugo. È vero, Ugo?
5: Ah, sì, certo. Non è che sono cambiate le cose, queste sono, è la dinamica umana, non cambia un cavolo, nel senso che è naturale, da bambini è molto più facile, diciamo, entrare in sintonia, contatti, interessi comuni, eccetera. Amico, vuoi essere mio amico? Sì, andiamo.
4: E vabbè, non è che sono problema, tutti ritardati però.
5: il problema è che pure c'è anche questo. E il problema è che poi passa il tempo, passano gli anni e uno diventa più selettivo.
3: Cioè però le amicizie
5: quelle fatte da bambini
3: rimangono anche sì. Se siete
5: anche perché
3: persone completamente
5: se tu
3: diverse.
5: vedi dopo 50 anni uno che hai conosciuto da bambino, che avevi 7-8 anni, 10 anni, e tu rivedi in quell'adulto il bambino, cosa che invece se tu vedi, sei un adulto e trovi un altro adulto, non riesci a immaginare un bambino.
3: È difficile immaginare un adulto come
4: esatto, quello stava a dire, cioè,
3: ma è un complimento.
4: Tu sei l'eccezione che conferma la regola.
3: È un complimento. Tra l'altro, guarda, non tutti gli anni, ma quando torno in Italia, non tutti gli anni, facciamo la pizzata o la partita di calcetto con
4: quelli degli elementari,
3: l'ex medi.
5: Non aspettate altro per rompervi le gambe.
3: No, però facciamo caso,
4: due ambulanze fuori dal campetto,
3: esatto. Un calcetto e poi andiamo a fare la pizza o direttamente la pizza. Non tutti gli
4: perché
3: anni.
4: Perché ne fai più a far calcetto?
3: No, io fa o il portiere o il tifoso.
2: Bello il tifoso.
5: Non il massaggiatore.
4: No, ma lui il portiere intende il portiere dello stadio. Ti apre la porta per entrare allo stadio.
3: Se faccio l'attaccante solo perché voglio esultare in modi diversi ogni volta che segni un gol.
5: La colla.
4: Tu lo conosci Herbert Ballerina che voleva fare l'usciere?
2: L'usciere.
4: Il passaggio più delicato è quello intermedio. Quando si conosce qualcuno ma non esiste ancora una vera confidenza, è qui che molti si fermano aspettando che l'altro faccia il primo passo o che tutto avvenga in modo naturale. Prendere l'iniziativa è fondamentale, ma deve essere concreta. Proposte vaghe raramente portano a qualcosa, mentre inviti semplici e specifici creano occasioni reali. Costruire un'amicizia richiede tempo, ma è proprio questa gradualità a renderla solida.
3: Giacomino, tu quando torni in Italia vedi ancora i tuoi amici di quando eri in Italia?
0: Sì, ma no, quelli carcerati,
6: Tra l'altro, strano.
3: Salutiamo tutti
6: gli amici
3: secondo braccio della casa circondariale di Secondigliano.
6: No, comunque sì, li vedo. Stranamente è come se non è mai passato un bel po' di tempo. Cioè, alla fine vado ogni 4-5 anni, quindi.
3: È tanto.
0: Complimenti,
3: cioè, tanto.
0: Io ne farei io.
3: Io sono andato allo psicologo durante il Covid, perché non potevo andare in Italia. No, è vero.
6: Vabbè, sì, mo.
3: Perché non era una decisione mia.
0: Certo.
3: È quello che mi ha preso il cervello.
6: In effetti, fosse stata da singola la sto rivalutando questa cosa.
3: Dello psicologo di andare in Italia tutti gli anni. O di andare dallo psicologo in Italia.
6: Anche. No, in effetti uno degli amici è psicologo, quindi.
2: Psicologo.
3: Psicologo.
6: No, niente.
3: Psicologo.
1: Ma perché non hai chiamato a me? Perché con l'ultima esperienza della chiamata. Qui ti chiama lo psicologo, io facevo gratis. No?
3: Madonna. È stato il periodo dello psicologo quando ho chiamato tu.
1: È successo l'ultima chiamata che abbiamo avuto io e te, racconta.
3: No, tanti anni fa, la sanno tutti, che dopo un tot mi sono addormentato, se lei credevate.
1: Praticamente io ancora.
3: Cioè non respiravo, non riuscivo a entrare nella conversazione.
1: E dopo mezz'ora che parlavo da sola mi sono accorta che cominciavo a russare, quindi avevo capito che lui da mo che
3: era. Ma non russava, magari avevo il respiro pesante, si è accorta che stavo dormendo.
1: Capito, io parlo da sola per mezz'ora.
6: Perché vuol dire che non russi o c'è vergogna?
3: No, può essere. Allora, se ingrasso giusto per farsi i cazzi miei. Se prendo un po' di peso, sì, se dormo a pancia in su, può essere.
6: Ancora
3: sì.
6: Di più.
3: No, può essere che russo. Se dormo di lato, mai.
2: Beh, un po' di peso l'hai preso,
3: Ci vede? Sì. Sulle tette?
1: L'importante è sulle parti giuste.
3: E sulle tette.
1: Come giusto? Ok, dai.
3: Vabbè, che facciamo? Ce ne andiamo? È finita la notizia? Sì.
4: Quella è finita, ma ne abbiamo un'altra per la maestra precisa, anche perché.
3: Allora, mandiamo una canzone o la vuoi leggere
4: adesso? Canzone, manda una canzone,
3: fare?
4: Manda una canzone.
3: Manda
4: una canzone.
3: Vabbè, state calmi, oh.
1: Dai,
3: questo è pachidermi e
2: Pappagalli, Francesco. Sai che

0: incredibile dichiarazione. La Terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Fatoni. Sembrerebbe che possa vivere.
1: Marilyn e Elvis vivono alle Hawaii.
0: Dichiarazione shock. L'uomo è stato.

0: Io chiedo per conferma, non so che tu l'hai già messa la base, però sai.
1: Ma tu devi avere fiducia nei tuoi collaboratori.
0: Ho fiducia. Sempre che chiedo, perché l'altra volta per due volte
2: non l'hai messa te.
0: Non c'era. Ma io lo ricordo a me stesso, ricordando.
2: Ah,
0: a te.
2: Ok, va bene.
0: È tutta una cosa, come dice Giacomino,
2: pissica.
0: Ah, ce la fai a leggere la notizia? Sì, perché tu sei
3: speedy. Vai. Gen Z, perché i giovani oggi sognano di vivere nel passato? I giovani idealizzano le epoche passate per scappare da un presente fatto di dubbi e incertezze. L'idealizzazione del passato è un fenomeno comune in ogni generazione. Woody Allen ha diretto una delle sue pellicole più belle, Midnight in Paris, basandosi proprio sulla sensazione diffusa e universale di essere nati nell'epoca sbagliata. Posso dire che è uno dei miei film preferiti?
2: Fa cagare,
3: ma perché? Due coglioni così, non è per niente.
0: Aspetta, che c'è il critico cinematografico.
4: No, ma due coglioni tanti,
3: ma
4: non
3: perché?
4: È per... Vabbè, i gusti sono gusti, per carità. Ognuno
5: dei gustibus no, disputando mest.
0: Cioè, la tua è la tua opinione,
5: ragazzi.
4: Sì, assolutamente. Ok, va. Però vedi, siamo amiche, perché vedi, l'opposto.
0: Di latino,
3: gli opposti.
4: Latino o
0: no, latino? Non disputare quello fra latino. Si studia quando fai dizione, latino.
4: No, io romano.
0: No. Latino. La dizione non è un non è un dialetto.
4: Latino. Oh.
0: Cioè la T un po' troppo.
4: La
2: Gen Z sente.
3: La Gen Z sente di essere nata nell'epoca sbagliata. È altrettanto vero che i cambiamenti dettati dall'avvento della tecnologia hanno creato un clima di incertezza diffuso e particolarmente sentito dai più giovani. Secondo un sondaggio, la Gen Z preferirebbe vivere nel passato piuttosto che affrontare il futuro che l'aspetta. Lo studio, che ha coinvolto i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni, evidenzia che solo il 38% di loro rimarrebbe nel presente, mentre il 47% sceglierebbe il passato. Il dato principale che emerge è che il 62% crede che la propria vita sarà peggiore di quella delle generazioni precedenti. I giovani preferiscono vinili e rapporti diretti. In questo scenario non va sottovalutato il ruolo giocato dalla tecnologia. La Gen Z è la prima generazione a crescere con internet e i social. Da un lato, essi hanno contribuito a fortificare le connessioni, ma dall'altro hanno aumentato un senso di isolamento e stress che coinvolge molti ragazzi. Gli ultimi trend testimoniano il desiderio di far ritorno a un passato dove i rapporti interpersonali erano più spontanei e diretti. Basti pensare ai vinili, alle cassette, alle macchine fotografiche, ma anche semplicemente al vestiario. Tutto ciò che retro piace.
0: Da Joyce. Va bene, io non ci ho capito la mazza perché questa mi parlava sopra. Se volevi, vuoi riassumere.
6: Tu l'hai visto nelle tue figlie che fanno parte di questa generazione un ritorno al passato?
0: Cazzo proprio.
1: No, ma non è che ritornano al passato, che secondo me è più la paura del futuro che spinge a voler tornare al passato, perché il passato è qualcosa che già conosciamo ed è certo.
6: Quindi è un po' come quei nostalgici che si ritrovano in quel paese e fanno quei saluti.
1: No,
6: un po' ritorno
1: no,
6: al passato.
1: No, quello è un po' estremo.
0: Usa frittole.
6: Ma che cazzo sono? No, però a quanto pare le nuove generazioni sono tornate un po'. Si stanno un po' distaccando dalla tecnologia di oggi e riabbracciano quella del passato. Hanno fatto l'esempio del vinile. Ma se guardi su Marketplace, i Sony Walkman si stanno a vendere a $400-500. I Walkman.
0: Veramente, io ne ho tipo 5-6.
6: Ma devono funzionare, però.
0: Non funzionano.
6: C'ha anche le cuffie?
0: Sì. Le cuffie con le cuffie arancioni.
6: Se c'è le cuffie della Sony e con il Sony Walkman vale $500
0: solo. E le tengo per le prossime generazioni.
6: Ma vai a cagare. C'hanno 15 anni.
3: Mettiamo su un business.
6: A raccogliere.
0: Scusa. Così papà. A te che cazzo l'ha chiesto? Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Grazie a Manuela, Carola, Ugo, Giacomo, Lola, che ancora non sappiamo il tuo vero nome. Alessandro, grazie mille per venire qua
7: sempre due
0: ore prima insieme a prepararci per fare poi questo bordello. Ci prepariamo, se voi non lo sapete a casa. Giacomino, grazie per essere passato. Sappiamo che adesso vai a lavorare, vero?
2: Il mio vero nome lo conosci, però, Il mio vero nome lo conosci?
0: Lo so.
2: Ah, pum,
0: è Michael. Roberta.
4: Ah, ok, vai.
0: Te l'ho fatto così, grazie. Grazie a tutte le persone che ci hanno seguito sui nostri social, Facebook e Instagram e TikTok. L'appuntamento con Pensavo Peggio è per mercoledì prossimo, sempre dalle 8:30 alle 10:30 in Italia. Vi ricordiamo che è cambiato l'orario, quindi dalle 13 alle 15.
6: Meno male che gli hai detto tu, perché non se ne erano accorti in Italia che è cambiato. No,
0: ho ricevuto un messaggio.
6: Servizio pubblico.
0: Come mai non siete in onda? Però che cazzo, siamo la Rai, siamo. Allora, noi adesso diciamo il nostro nome a...
7: Vabbè, ma capiranno, sono intelligente.
0: Eh no,
7: sono
0: perché
7: donne.
0: Sono dopo Roberta, quindi non sono.
1: Partiamo da qua, partiamo da qua, così hanno il tempo di,
0: va
1: di
0: bene,
1: capire.
0: Partiamo da te, dai.
1: Da Lola.
6: Alessandro.
8: Michele.
0: Joyce.
4: Roberta.
1: Manuela.
3: Carola.
6: Ugo.
9: Giacomo.
0: Ci sentiamo in radio.
10: Ci vediamo in giro.
0: Ciao. E adesso aspetta, doveva presentare la canzone Roberta. E cosa ci ascoltiamo come finale?
4: La canzone di Joyce con il titolo Capita.
0: Capita.
6: Bella questa.

0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day. I listen to 5EBI at home on my trusty lounge room wireless at 103.1 FM. When I'm driving, I tune into EBI World on my car's digital radio. In the office, sitting at my computer, I stream it from 5ebi.com.au. When I'm out and about on foot, I can listen on my phone with the 5EBI app. Four ways, same famous EBI, world of difference.
12: Ciao ragazzi, ciao!
13: Ciao! Ascolta I programmi in lingua italiana su 5EBI, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 8. Il buongiorno si ascolta dal mattino su 5EBI, programmi presentati da Radio Italiana 531.
14: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
1: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
15: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
16: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
17: Uno sponsor di questa stazione.